0: attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.
1: Back to back.
2: Heavy rotation.
3: Heavy rotation.
4: Let's go.
5: Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona.

0: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile.

0: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione.
1: 1976 Records, i dischi della Radio In.

0: 1976 Records, i dischi della Radio In.
1: The hottest tunes, back to back.
0: 50 anni di storia della radio.

0: le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Heavy rotation, tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona...

0: Radio Patata.
1: Questa è la vera forza della radio.
0: Fatti prendere.
2: ...1976 Records, i dischi della radio in
3: 45 anni di storia della radio.

0: Radio Patata, una stagione musicale
1: esagerata.
2: Back to back.
3: Heavy rotation.
0: Heavy rotation.
2: Heavy rotation. Let's go.
0: Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione.

0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata.
1: Heavy Rotation.
0: Heavy Rotation.
2: Let's go.
0: Heavy Rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona.

0: Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata?
1: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione.

0: she probably meant Latino gang. Tiger.
1: Benvenuti su Radio Patata, il piacere della buona musica.
2: Back to back.
3: Heavy rotation.
2: Heavy rotation.
4: Let's go.
1: Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona.
5: Capito?

0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Back to back. Let's go.
0: Heavy rotation. Tante hits. Nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona.

Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. 1976 Records.

0: Sono le 3:51.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori da sole. Avevo sapori da mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sa.

0: preferita è Radio Patata.
1: Tandem Rewind, i successi di ieri e di oggi viaggiano in coppia ogni notte dalle 24

0: Girl.
1: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
2: Radio Patata.

0: Sono le 4 e 55 minuti. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Questa si chiama meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: L'accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
3: Tandem Rewind. I successi di ieri e di oggi viaggiano in coppia.

Radio Patata. Sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai. Attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci. Per sempre nel tuo cuore.

0: questa è Radio Patata.
1: Tandem Rewind, i successi di ieri e di oggi viaggiano in coppia ogni notte dalle 24.

0: Patata, una stagione musicale
1: esagerata.
0: Tandem Rewind, in coppia i successi pop di ieri e di oggi.
2: What's going on, baby? It's your boy Masada, hanging out with Abbott at Finest Music Vibes. Keep it locked and be easy.

0: Sono le 5 e 57 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando ma calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si

le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Tandem Rewind.

0: portata.
1: Questa è la vera forza della radio.
0: Fatti prendere. Tra poco, warm up. Primi giri su Radio Patata. I new music files più patatosi della settimana.
2: Segnale orario.
3: Sono le 7:03.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.

Dente Leone, ma che ne so, mica sono un astrologo, ma di sicuro vi presento la nuova canzone di Emma Marrone, numero 11, nuova entrata ai più belli d'Italia.

0: Radio Patata.
1: Sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai. Attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci. Per sempre nel tuo cuore.

Noi siamo Radio Patata. Warm up, primi giri su Radio Patata, i New Music Files più patatosi della settimana.

Radio Patata. Scalda la tua giornata. Benvenuti su Radio Patata. Il piacere della buona musica. Ma che esagerati! Basta dire Disco Italia! Disco Italia!

0: orario. Sono le 8.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.

0: quale orario.
1: Sono le 9.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, per chi ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Giornale Radio News.
5: Ben ritrovati all'ascolto da Alessandro Cisilin. Tensione ancora ai massimi tra Stati Uniti e Iran. Trump annuncia un'altra guerra economica e isolamento senza precedenti contro Teheran, ribadendo le rivendicazioni territoriali sullo stretto di Hormuz, mentre i vertici iraniani si preparano a un possibile nuovo confronto militare e, secondo il Financial Times, potrebbe prendere di mira anche basi della NATO in Europa. Nel mirino ci sarebbero in particolare quelle in Bulgaria, già utilizzate dall'aviazione americana per attacchi all'Iran. E continua la carne vicina a Gaza. Sarebbero almeno 10 morti per l'ennesimo attacco israeliano che ha colpito anche una stazione di polizia. Non ci fidiamo delle promesse di disarmo di Hamas, spiega Tel Aviv, che ora sembra voler aprire un altro fronte, stavolta con la Turchia. Il ministro della difesa Katz accusa Ankara di trascinare il paese in avventure pericolose in Siria. Martedì scorso raid aereo israeliano su un aeroporto militare a Idlib, destinato, secondo lo Stato ebraico, ad accogliere truppe turche. Sale ad almeno 12 morti morti e decine di feriti il bilancio del pesante attacco russo che nella notte ha colpito Kiev, danneggiati edifici residenziali e anche, a quanto pare, un ospedale pediatrico, mentre alcune persone sarebbero rimaste intrappolate in un rifugio. E cresce anche la tensione politica intorno a Zelensky, con un'inchiesta anticorruzione che coinvolge esponenti di primo piano dell'amministrazione presidenziale. Sono almeno 6 le donne uccise da Ferragosto oggi in Italia, il bilancio di una nuova drammatica ondata di femminicidi. Ieri l'ultimo caso di aggressione nell'Imperiese, ma fortunatamente la donna ferita alla mano da un proiettile esploso all'ex compagno è riuscita a nascondersi in un bosco e a salvarsi. L'uomo ancora armato si era dato alla fuga, ma è stato fermato poco dopo dai carabinieri. Infine il tennis. Azzurri in evidenza all'ATP 1000 di Cincinnati, nuova impresa di Cobolli in 3 set sull'astro nascente spagnolo Hodar, e stasera incrocerà i quarti l'americano Paul, vittorioso sul numero 1 del tabellone Zverev. Avanza anche Musetti in 2 set sul portoghese Faria e domani sfiderà l'altro statunitense Tiafo. E anche tra le donne perde la numero 1 Sabalenka per mano della ceca Bejlek. La bielorussa potrebbe perdere la vetta del ranking a beneficio della kazaka Rybakina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
6: Top Italia.
7: Questa è la musica
6: bianca, rossa e verde.

0: Top Italia, questa è la musica bianca, rossa e verde.
1: Voglio un'estate normale.
0: Top Italia, questa è la musica bianca, rossa e verde. Number 12.

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata. Top Italia.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Belli weekend in auto in famiglia. Tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti. Tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 6,99, TAI GOT 22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro.

0: alle 10 e 5 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: Giornale Radio News.
5: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Sale a 12 morti e decine di feriti il bilancio del pesante attacco russo che nella notte ha colpito Kiev. L'Ucraina prosegue però anche la sua offensiva in profondità sulla Russia. Nella notte droni ucraini avrebbero colpito una raffineria a Tatarstan e un terminal petrolifero nella regione di Krasnodar. Gli attacchi contro le infrastrutture energetiche russe stanno provocando difficoltà nelle forniture di carburante, tanto che Mosca ha dovuto aumentare le importazioni di benzina. Donald Trump apre un nuovo fronte nel conflitto contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti, dice, per tentare di sbloccare una situazione di stallo. Si tratterà di una guerra economica senza precedenti, le parole del presidente americano su Truth, dopo che da giorni si rincorrevano le voci di nuove durissime sanzioni di Washington contro i Pasdaran. È un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana, un debito senza precedenti e costi degli interessi alle stelle, ha replicato su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi. E dopo 4 sedute consecutive in rosso, affiancate proprio delle crescenti tensioni in Medio Oriente, le borse europee tentano stamani un pur cauto recupero in scia a quelle asiatiche. Piazza Affari guadagna in avvio di seduta circa mezzo punto percentuale. Si sgretola ancora il sostegno per il presidente della FIFA Gianni Infantino nel mirino dell'UEFA e di altre federazioni continentali, in particolare per il progetto, poi ritrattato, di aprire alla privatizzazione del governo del calcio mondiale. L'ultimo ad annunciare il ritiro del sostegno è il numero uno della Federcalcio ungherese e tra gli 8 vicepresidenti mondiali Sandok Sani. A far rumore anche le parole dure del responsabile degli arbitri inglesi Webb, che si è detto profondamente turbato per il caso dell'attaccante americano Balogun, per il quale durante i recenti mondiali la FIFA ha ritirato la squalifica comminatagli per regolamento a seguito di un'espulsione decretatagli in campo. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi.

hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

0: Odiata, invidiata, detestata, criticata, esaltata.
1: Radio Power. Power
2: Pick. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità. Raffica da 10.

Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

0: Orario. Sono le 11:09.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.

0: già.
1: L'accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
2: Back in the days, il passato suona la radio.

0: Join. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
1: New Music File.

0: just watch me, just watch me, just watch me.
1: Su Radio Patata, una stagione musicale esagerata.
2: Back in the days, il passato suona la radio.

0: Join. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
1: New Music File.

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata. Ma che esagerati! Basta dire Disco Italia! Disco Italia!

0: Radio Patata, il piacere della buona musica.
1: Segnale orario.
2: Sono le 12 e 12 minuti.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama Meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
3: Tra poco,
5: Insert Coin.
6: Giornale Radio News.
7: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Si allunga la scia di femminicidi che riporta in primo piano le violenze sulle donne, 6 le vittime da Ferragosto. L'ultimo caso, quello di Carmela Bifano, la 72enne ritrovata senza vita nell'agrumeto di famiglia nella zona di Corigliano Rossano nel Cosentino. Sul corpo riscontrate diverse lesioni alla testa compatibili con colpi di pietra. Dopo un lungo interrogatorio è stato fermato all'alba il marito, 80 anni, che in un primo momento aveva raccontato di aver visto due uomini allontanarsi dal terreno. È ieri un nuovo caso di aggressione nell'Imperiese, ma fortunatamente la donna, ferita alla mano da un proiettile esploso dall'ex compagno, è riuscita a nascondersi in un bosco e a salvarsi. L'uomo, ancora armato, si era dato la fuga ma è stato fermato poco dopo. Un altro caso, fortunatamente senza gravi conseguenze, arriva da Cattolica. Una lite furiosa tra marito e moglie stava per finire in tragedia. L'uomo, a seguito del litigio avvenuto in auto, ha lanciato la vettura sulla quale si trovavano in mare. Fortunatamente la coppia è stata salvata in acqua da pescatori e passanti. Si apre un nuovo fronte nel conflitto con contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti per tentare di sbloccare una situazione di stallo. Il presidente americano Trump annuncia un Economic D-Day, campagna di pressione economica senza precedenti contro Teheran, che punta a colpire il commercio di petrolio, i trasferimenti di denaro e le società utilizzate per aggirare le sanzioni, e avverte che ci saranno conseguenze anche per i paesi che continueranno a sostenere economicamente l'Iran. È un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana, un debito senza precedenti e costi degli interessi alle stelle, ha replicato su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Il maltempo torna sull'Italia dopo settimane di caldo estremo, oggi forti piogge stanno interessando soprattutto il nord Italia, allerta arancione in Lombardia per rischio temporali e idrogeologico, colpite da forti raffiche di vento e grandinate anche Piemonte, Liguria, province autonome di Trento e Bolzano, e dal pomeriggio anche Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana. In queste regioni è scattata l'allerta gialla. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
8: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo Stones e Spence, l'Inter ha chiuso per il terzo acquisto inglese di questa sessione di calcio mercato. Il Liverpool ha accettato formalmente l'offerta dei nerazzurri per Curtis Jones su una base di 30 milioni di euro più 5 di bonus, il 10% sulla futura rivendita del giocatore. Jones firmerà un contratto di 5 anni a 3 milioni e mezzo a stagione ed è atteso oggi a Milano. È ufficiale intanto l'arrivo di Diego Moreira al Milan, operazione da 45 milioni di euro più 20 di bonus. Moreira ha firmato fino al 30 giugno 2031 e indosserà la maglia numero 22, che in passato era stata di Kakà. Esordio in Conference League per l'Atalanta di Maurizio Sarri, che stasera sfida l'Apoel Tel Aviv nell'andata dei playoff. L'ex tecnico della Lazio sceglie Scamacca al centro dell'attacco con

0: Zaleski e Raspadori ai lati. A centrocampo Ederson da mezzala con Samardžić e Gaetano. Alla vigilia del match Sarri ha parlato così delle sue sensazioni.
1: Se non ci fosse entusiasmo, uno è bene che smetta. Ho trovato un ambiente che lo trasmette anche. È un ambiente molto, molto unito in tutte le sue componenti, compreso il pubblico, quindi un grande senso di appartenenza, quindi è chiaro che c'è entusiasmo, è chiaro che c'è anche un po' di farfalle nello stomaco.
0: Il tennis, Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti volano ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Cobolli ha sconfitto Rafa Hudar, testa di serie numero 12, per 4-6, 7-6, 6-3 in 2 ore e 31 minuti di gioco, e adesso sfiderà Tommy Paul, che ha eliminato la testa di serie numero 1 Alexander Zverev. Anche Lorenzo Musetti ai quarti di finale del torneo, ha passato il turno dopo aver sconfitto in 2-7 il portoghese Aima Faria col punteggio di 7-5, 6-2. Il weekend in Olanda, che apre la seconda parte della stagione della Formula 1, mette in palio diversi punti e in Ferrari sono decisi a cogliere l'occasione. Le rosse arriveranno a Zandvoort con qualche novità e con la voglia di cambiare da subito il verso di un campionato finora targato Mercedes, anche se il formato sprint, come ha sottolineato il team principal Frederic Vasseur, non darà spazio a distrazioni. Attualmente Kimi Antonelli guida la classifica mondiale con 50 punti di vantaggio su Lewis Hamilton e la Mercedes più 72 sulle rosse. Ciclismo, tutto pronto per la Vuelta che scatterà tra 2 giorni. Si partirà dal Principato di Monaco, che ospiterà la prima frazione e la partenza della seconda, prima del passaggio in Francia con il successivo approdo in Spagna. Nel complesso le tappe saranno 21 per un totale di 3.275 chilometri. Saranno 7 le frazioni considerate sulla carta di alta montagna, mentre ci saranno ben 2 cronometro, entrambe individuali, oltre a 5 tappe di media montagna, 5 collinari e 2 pianeggianti. Sarà via Tadej Pogacar, che punterà a completare la tripla corona, mentre a contendergli la vittoria ci sarà l'altro sloveno Primoz Roglic, vincitore 4 volte della corsa. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
2: Insert Coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.

0: preferita e Radio Patata.
1: Insert coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
2: New Music File.

0: Radio Patata.
1: Questa è la vera forza della radio.
2: Fatti prendere.
3: Questa canzone

0: Radio Patata. Scalda la tua giornata. Insert Coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
1: New Music File.

protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu. Questa canzone

0: orario.
1: Sono le 13 e 11 minuti.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Rimanete sintonizzati. Tra poco Superstar, la radio più bella del pianeta.
5: Giornale Radio News.
6: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Italia divisa in due sul fronte meteo. Temporali, grandinate e forti raffiche di vento colpiscono il nord. Allerta arancione in Lombardia, mentre al sud resiste il caldo con temperature fino a 38 gradi. E il peggio del maltempo deve ancora arrivare per domani. Attese piogge particolarmente intense. Laura Carchidi.
7: Temporali al nord, caldo ancora intenso al sud. L'Italia resta spaccata in due dal punto di vista meteorologico, con una perturbazione che sta interessando soprattutto le regioni settentrionali e che già in queste ore sta portando piogge, grandinate e forti raffiche di vento. La situazione più critica è in Lombardia, dove è scattata l'allerta arancione per temporali in diverse zone della regione, e instabilità anche sul resto del nord, mentre temporali raggiungeranno rapidamente alcune zone del centro. Situazione completamente diversa al sud e sulle isole, dove continua invece a dominare il caldo con temperature che potranno raggiungere i 37-38 gradi. Ma è soprattutto per domani che cresce la tensione. Una perturbazione atlantica porterà piogge molto abbondanti sulle regioni settentrionali e sulla Toscana. In Lombardia potrebbero cadere localmente fino a 100 mm d'acqua, mentre in Liguria e in alcune zone della Toscana si potranno superare i 70 mm. In poche ore quindi potrebbe cadere la quantità di pioggia normalmente attesa nell'arco di un intero mese estivo, e con l'avanzare della perturbazione è previsto anche un calo delle temperature, ma la tregua durerà poco. Già nel fine settimana è atteso un graduale miglioramento più evidente domenica, con il ritorno del sole su gran parte del centro-sud e sulle isole e le temperature che torneranno a salire, mentre al sud il caldo non mollerà praticamente mai, con punte ancora vicine ai 40 gradi.
6: Si apre un nuovo fronte del conflitto contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti. Per sbloccare una situazione di stallo, il presidente americano Trump annuncia un Economic D-Day, campagna di pressione senza precedenti contro Teheran, che punta a colpire il commercio di petrolio, i trasferimenti di denaro e le società utilizzate per aggirare le sanzioni, e avverte che ci saranno conseguenze anche per i paesi che continueranno a sostenere economicamente l'Iran. È un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana, un debito senza precedente e costi degli interessi alle stelle, ha replicato su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Torniamo in Italia. La piaga dei femminicidi, ben 6 le donne uccise solo da Ferragosto. Nelle ultime ore altre aggressioni, per fortuna senza gravi conseguenze. Nicola Compagnone.
8: Si allunga la scia di femminicidi che riporta in primo piano le violenze sulle donne. 6 le vittime da Ferragosto. Dopo la donna morta a Colleferro, uccisa a coltellate dal marito davanti al figlio piccolo. L'ultimo caso è quello di Carmela Bifano, la 72enne ritrovata senza vita nell'agrumento di famiglia nella zona di Corigliano Rossano, nel Cosentino. Sul corpo riscontrate diverse lesioni alla testa compatibili con colpi di pietra. Dopo un lungo interrogatorio è stato fermato all'alba il marito, 80 anni, che in un primo momento aveva raccontato di aver visto due uomini allontanarsi dal terreno. Ieri un nuovo caso di aggressione nell'Imperiese, ma fortunatamente la donna, ferita alla mano da un proiettile esploso dall'ex compagno, è riuscita a nascondersi in un bosco e a salvarsi. L'uomo, ancora armato, si era dato alla fuga, ma è stato fermato poco dopo. I militari hanno scoperto che l'arma era in realtà d'aria compressa. Un altro caso di violenza, finita fortunatamente senza gravi conseguenze, arriva da Cattolica. Una lite furiosa tra marito e moglie stava per finire in tragedia. L'uomo, a seguito del litigio avvenuto in auto, ha lanciato la vettura sulla quale si trovavano in mare. Fortunatamente la coppia è stata salvata in acqua da pescatori e passanti. L'uomo anche in questo caso si è poi dato alla fuga.
6: 5 operai sono rimasti intossicati stamani nel centro di Ancona, a quanto pare per un'improvvisa e pesante fuoriuscita di monossido di carbonio. Ora sono ricoverati all'ospedale di Torrette, 2 di loro in gravi condizioni. È successo intorno alle 9 in una stanza nei pressi di un albergo. Sul posto carabinieri e la squadra batteriologica dei vigili del fuoco. Ora lo sport. Tennis, azzurri in

0: In evidenza l'ATP 1000 di Cincinnati, nuova rimonta di Cobolli in 3-7 sull'astronascente spagnolo Hodar, e stasera incrocerà i quarti l'americano Paul, vittorioso sul numero 1 del tabellone Zverev. Avanza anche Musetti in 2-7 sul portoghese Faria, e domani sfiderà l'altro statunitense Tiafo. E anche tra le donne perde la numero 1 Sabalenka per mano della ceca Bejlek. La bielorussa potrebbe perdere la vetta del ranking a beneficio della kazaka Rybakina. Stasera a Taranto l'inaugurazione della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, che si disputeranno tra domani e il 3 settembre, terminati in tempi record gli impianti necessari per le gare, con speranze di positiva ricaduta per il territorio. Sentiamo Gerardo De Vivo.
1: 3.854 atleti in rappresentanza di 26 nazioni. La delegazione più numerosa è quella dell'Italia, 498 gli azzurri, tra loro 4 ori olimpici. I tiratori Diana Bacosi e Gabriele Rossetti, Gianmarco Tamberi, reduce dal trionfo degli europei, Filippo Tortu, insieme a Irma Testa, porta bandiera nella cerimonia d'apertura in programma domani sera alle 20 allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto, completamente rinnovato per l'occasione. Fiore all'occhiello dello sforzo che in 2 anni, tra riqualificazione, ristrutturazione e nuovi impianti, ha interessato 9 stadi, 20 palazzetti, 2 piscine olimpiche, 4 piste d'atletica, un centro per gli sport nautici, 1 per il tennis, 1 per il tiro con l'arco, 2 parchi urbani e 6 palestre scolastiche. Un investimento di quasi 400 milioni di euro per l'immediato, ovviamente la buona riuscita dei giochi, ma anche per lasciare al territorio un'importante eredità di impiantistica sportiva. Si parte dunque nel ricco parterre istituzionale. Presente alla cerimonia inaugurale sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a dichiarare ufficialmente aperti i giochi.
0: In chiusura un cenno alla Formula 1, col nuovo Gran Premio alle porte nel fine settimana in Olanda, arriva una notizia per molti a sorpresa proprio sul padrone di casa Max Verstappen. Il pluricampione iridato, protagonista negli ultimi mesi di esplicite tensioni con la sua Red Bull, ha rinnovato il suo contratto con la scuderia austriaca, estendendolo dal 2028 al 2030. Sono entusiasta, abbiamo le persone migliori per tornare al vertice, le parole del 28enne olandese. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Max Verstappen resta in Formula 1 e soprattutto resta in Red Bull. Dopo mesi di voci e ipotesi sul suo futuro, alla vigilia del Gran Premio d'Olanda è arrivato l'annuncio del suo prolungamento di contratto fino al 2030. Sono davvero contento del rinnovo, ha detto il 4 volte campione del mondo, convinto che in Red Bull ci siano le persone migliori. Il mondiale di Formula 1 riparte dunque nel weekend col 12° appuntamento stagionale. Dopo Stones e Spence, l'Inter ha chiuso per il terzo acquisto inglese di questa sessione di calcio mercato e Liverpool ha accettato l'offerta dei nerazzurri per Curtis Jones su una base di 30 milioni di euro più 5 di bonus, col giocatore che firmerà un contratto di 5 anni a 3 milioni e mezzo stagione. È ufficiale intanto l'arrivo di Diego Moreira al Milan, operazione da 45 milioni di euro più 20 di bonus. La Lazio è sempre più vicina a Sutalo in prestito dall'Ajax. Esordio in Conference League intanto per l'Atalanta di Sarri, che questa sera sfida l'Apoel Tel Aviv nell'andata dei playoff. Sarri sceglie Scamacca al centro dell'attacco con Zalensky e Raspadori, a centrocampo Ederson, da mezzala con Samardzic e Gaetano. A Bergamo i fari sono puntati anche sulla sicurezza, visto che in città sono attesi circa 1000 tifosi israeliani. Ottava giornata di tennis oggi al Masters 1000 di Cincinnati, coi quarti di finale. L'attesa è tutta per il match tra Flavio Cobolli e Tommy Paul, reduce dall'impresa con la testa di serie numero 1 Alexander Zverev, sconfitto al termine di una partita infinita. Non meno complicata la vittoria contro Rafa Odar di Cobolli, capace di rimontare dopo aver perso il primo parziale. Il 30° successo in questo 2026 per l'azzurro, al suo 19° quarto livello ATP, il secondo in un 1000. Un solo precedente con lo statunitense, sempre a Cincy, a favore di Flavio. Ciclismo: sabato inizia l'edizione numero 81 della Vuelta, l'ultimo grande giro stagionale. Occhi puntati su Tadej Pogacar, la seconda partecipazione dopo quella da neoprofessionista nel 2019. È il grande favorito dopo il netto successo al Tour de France. In caso di nuovo trionfo diventerebbe il 9° corridore nella storia a completare la tripla corona. Senza Vingegaard i suoi primi avversari potrebbero essere Roglic e Kuss, ma attenzione anche a Felix Gall, secondo l'ultimo Giro d'Italia, e a Richard Carapaz, protagonista nell'ultima settimana del Tour. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Superstar. Un viaggio emozionante nell'universo musicale.

0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Radio Patata, un mondo di calde emozioni.
0: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata, più sound, più si ama. Tra poco, Gnigno Gnagno Rotation.
2: Segnale orario.
3: Sono le 13 e 58 minuti.
4: L'ora esatta vi è offerta da...
5: Questa si chiama Meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
6: GRS, giornale radio sociale.
7: Bentornati all'ascolto del giornale radio sociale. In studio Giuseppe Manzo. Un bambino al giorno, almeno 300 bambini sarebbero stati uccisi a Gaza nei 300 giorni trascorsi dall'annuncio del cessate il fuoco nell'ottobre 2025 per Edward Begbeder, direttore regionale di UNICEF per il Medio Oriente e Nord Africa, con altre centinaia di bambini feriti, molti dei quali gravemente. I bimbi di Gaza stanno ancora aspettando la fine della violenza che era stata loro promessa. Una possibile alternativa dopo la marcia indietro sull'apertura ai fondi privati per i mondiali spuntano i nomi per una successione a Infantino. Il servizio è di Ivano Maiorella.
8: Mentre il presidente della FIFA Infantino le sta studiando tutte per difendere il suo potere, si fanno largo i nomi per la sua successione. Tre idee diverse di calcio. Il presidente UEFA Ceferin, Victor Muntagliani, candidato nordamericano, e Lise Klaveness, ex calciatrice, presidente della federazione norvegese, voce critica e radicale della deriva commerciale del calcio e paladina di diritti umani, trasparenza e inclusione. La sua eventuale candidatura è sostenuta anche dall'ex presidente Blatter. Una vera democratizzazione del sistema calcio è forse ancora prematura da immaginare, ma qualcosa comincia ad affiorare.
7: C'è un solo rischio: il 12 agosto è prevista un'eclissi solare che sarà visibile anche in Italia. L'Unione Italiana Ciechi e Povedenti raccomanda ai cittadini sul rischio di danni agli occhi dovuti all'osservazione diretta anche di breve durata. L'unico mezzo sicuro di protezione per guardare verso il sole comporta l'uso di appositi occhialini certificati per eclissi. Casa e sicurezza, questo è ciò che chiedono i cittadini dei Campi Flegrei, che dopo l'ultima scossa contano 700 sfollati e decine di edifici inagibili. Ascoltiamo le loro voci in piazza.
9: Allora, il governo tramite questa bozza di decreto legge ci ha già dato le risposte su quello che vogliono fare. Chiaramente per noi non basta, partiamo da quella che è la soluzione per le persone sfollate, per le persone che non hanno un tetto sulla loro testa. La priorità deve essere quella. In prefettura ci è stato detto il governo non ha intenzione, e le istituzioni tutte non hanno intenzione di intervenire per dare urgentemente un tetto sulla testa di, parliamo di persone sfollate.
7: Agosto di sangue, sul lavoro non si ferma la mattanza di lavoratori. Dopo l'operaio cinquantenne ercolano, un altro di 44 anni ha perso la vita a Carrara, mentre un altro ancora è rimasto gravemente ferito a Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona. Fuori cornice, strumenti, storie e pratiche per l'autodeterminazione delle donne, un ciclo formativo dedicato a tutte le figure professionali che lavorano con donne sopravvissute alla violenza di genere. È promosso dal Centro Antiviolenza Minerva della cooperativa On the Road e si svolgerà a Teramo in autunno. E con questo è tutto. Per notizie, approfondimenti e podcast, www.giornaleradiosociale.it.
0: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Gnigno Gnagno Rotation. Solo su

0: le 14 e 56 minuti. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Giornale Radio News.
3: Buon pomeriggio da Barbara Salandri. In Occidente si registra una tendenza alla disaffezione nei confronti del sostegno all'Ucraina, ma alcuni paesi europei stanno facendo tutto il possibile per incoraggiare gli altri a proseguire il conflitto. Il nuovo affondo arriva dal portavoce del Cremlino Peskov poche ore dopo il nuovo massiccio attacco russo su Kiev che ha fatto strage di civili, almeno 15 morti, decine i feriti. Colpito anche un ospedale pediatrico. Dura condanna arriva dalla UE. La Russia sta perdendo e reagisce con raid sui civili, afferma la presidente della Commissione von der Leyen. Zelensky, che torna a chiedere nuove forniture militari all'Occidente, deve fare i conti anche con il nuovo scandalo corruzione che coinvolge figure vicine alla presidenza. Impossibile indire elezioni adesso, fa sapere intanto il consigliere Podolyak, respingendo le pressanti richieste avanzate dall'ex ministro della difesa Fedorov. E il conflitto russo-ucraino ancora una volta supera i confini e coinvolge con un incidente un paese membro della NATO. Un caccia rumeno ha distrutto un drone marino a centinaia di metri da una struttura di estrazione del gas. Il drone era carico di esplosivo e non proveniva dall'Ucraina, ha fatto sapere il ministro della difesa di Bucarest, Miruta. Ancora un episodio di violenza contro le donne in questo agosto, già funestato da diversi femminicidi, 8 solo dal giorno di Ferragosto. Fermato il 45enne che al culmine di una lite con la moglie ieri si è lanciato con l'auto nel porto canale di Cattolica in provincia di Rimini. Secondo i carabinieri sarebbe stato un atto deliberato per uccidere la donna che sotto shock ha raccontato. Eravamo andati a fare la spesa, ma al porto lui ha accelerato e siamo finiti in acqua. La 44enne, che non sa nuotare, è stata portata in ospedale. L'uomo era fuggito ma è stato rintracciato dopo alcune ore. Ora è accusato di tentato femminicidio. Fondamentale per evitare il peggio l'aiuto di due uomini che hanno assistito alla scena. Non si arresta la corsa dei carburanti con conseguenze pesanti per gli automobilisti in un weekend cruciale tra rientri e partenze. Per le vacanze. La benzina supera i 2 euro al litro sulla rete stradale in modalità self. Il gasolio viaggia ben oltre i 2,10 euro al litro. Lo rileva l'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,077 euro al litro per la verde, 2,186 per il gasolio. Sono stati trasferiti in altri siti dei beni culturali di Messina i 4 custodi che erano in servizio al Mume a Ferragosto la sera del clamoroso furto di alcune opere di Antonello da Messina. Nei loro confronti sarà avviato un procedimento disciplinare che potrebbe portare anche al licenziamento. Intanto proseguono le indagini, al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e diverse tracce lasciate dai ladri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.

0: che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Spot. E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Oh, con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa. Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
3: Però buona sta burrata.
4: Che burrata, nonna? È burrito.
3: Vabbè, burrato, burrito, vabbè lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
1: Lino, si dice Old Wild West.
3: Io che ho detto? All Wild West!
5: Ristora, azione!
6: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
5: Stop, buona la prima!
6: Ma è buona anche la seconda, la terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
5: IVA inclusa!
7: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: monitori in tempo reale lo spostamento dei mezzi. Visita camionvela24.com e contattaci all'800 625 555. Rispondiamo subito.
1: Proteggere i libri di scuola è un vero peso. Vai dal tuo cartolaio, ci penserà lui a ricoprire i libri con le copertine Colibri su misura, personalizzabili ed ecologiche, le uniche digitali Colibri Eco in cartoleria.
2: Radio Patata, questa è la vera forza della radio. Fatti prendere.
3: Gna, gna, gna, gna.

0: radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata. Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco.
2: Segnale orario.
3: Sono le 16.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché rilassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente. You're the partner.

0: la tua radio sta suonando.
1: Station by station, we're land of the nation.
0: Radio Patata, più sound, più si ama.

0: parla, accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Ma che esagerati! Basta dire Disco Italia! Disco Italia!

0: Coco. Only the best. Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
1: Segnale orario.
2: Sono le 17 e 3 minuti.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando m'acalo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Giornale Radio News.
5: Trovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Mentre l'arrivo di Sutalo dall'Ajax è davvero ad un passo, la Lazio dice addio all'acquisto di Bamba Dieng. L'attaccante senegalese non ha superato le visite mediche per via di un problema ai legamenti di un ginocchio. Il Bologna comunica di aver raggiunto l'accordo con Orsolini per il prolungamento del contratto fino al 2031 e pensa ad Acerbi per la difesa. La Aston Villa muove passi verso Tomori, inserito nella lista dei cedibili da Amorim, in seguito alle sue valutazioni. Con i rossoneri, il Como starebbe raggiungendo un accordo per il prestito con diritto di riscatto di Samuele Ricci. Petagna lascia il Monza e va al Pisa, mentre a Torino arriva Niccolò Fortini, in prestito con diritto di riscatto a 10 milioni di euro. A Napoli manca ancora l'ufficialità per Badiashil, a causa di un ritardo nelle visite mediche. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
4: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle

0: la tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata.
1: OTB, only the best.
0: Il pomeriggio dalle 17 alle 19 tutti i successi del momento,
1: uno via l'altro.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia, tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti, tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 699, TAI GOT 22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro. Info su skoda-auto.it.

0: vecchio amaro del capo. Spettacolare ghiacciato.
1: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
2: OTB, only the best.
3: Il pomeriggio, dalle 17 alle 19, tutti i successi del momento,
2: uno via l'altro.

0: Parola accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Ma che esagerati! Basta dire Disco Italia! Disco Italia!

attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore. Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira.

0: orario.
1: Sono le 18 e 3 minuti.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole, avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale, la Sicilia si sente.
2: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata, più sound, più si ama.
4: Giornale Radio News.
5: Una buona serata da Barbara Salandri. Temporali, grandinate e forti raffiche di vento. Il nord Italia fa i conti con il maltempo. Allerta arancione in Lombardia, gialla in altre 7 regioni. In Liguria si sono registrati 40.000 fulmini in poche ore, più di 20.000 solo su Genova. E un fulmine ha colpito un palo provocando un'improvvisa scarica nella stazione ferroviaria di Ventimiglia, mandando in tilt la sala comando. Bloccate sia le partenze che gli arrivi dei treni. Disagi anche in Toscana. Il comune di Firenze ha disposto la chiusura dalle 22 di questa sera fino alle 18 di domani di parchi, cimiteri e ciclopiste fluviali in riva all'Arno. L'ordinanza segue l'emissione dell'allerta arancione per temporali. Anche a Carrara chiusi stabilimenti balneari e parchi. Disagi in Trentino, forte grandinata in Valsugana, Vanoi e Paganella. Pioggia battente in Val di Fassa con vento forte che ha sradicato alcuni alberi lungo la strada del Passo Sella. Temperature in calo anche di 14 gradi a Canazei. È salito a 16 morti e una quarantina di feriti il bilancio del massiccio attacco russo sferrato nella notte su Kiev e sull'area della capitale ucraina con missili e droni. Proclamata per domani una giornata di lutto, centinaia i soccorritori al lavoro. L'intento di Mosca è infliggere il maggior danno possibile alle infrastrutture civili, denuncia Zelensky, che torna a chiedere nuovi supporti militari ai partner occidentali, in particolare i missili Patriot. Una forte condanna arriva dalla UE. La Russia sta perdendo e reagisce con raid su civili, afferma la presidente della Commissione von der Leyen, che tiene alta la guardia anche su quella che definisce una guerra ibrida in corso dopo l'incidente di questa mattina. Un caccia rumeno ha distrutto un drone marino vicino ad una piattaforma di estrazione del gas nel Mar Nero. Bucarest accusa esplicitamente la Russia. E non è stato l'unico incidente. Un drone aereo è precipitato vicino al villaggio di Grindu, a pochi chilometri dal confine ucraino. Non ci sono stati feriti né danni. Tennis, sono ancora due gli italiani in corsa al Masters 1000 di Cincinnati, giunto ai quarti di finale. Dopo la vittoria sull'astro nascente Kodar, Cobolli torna in campo questa sera contro l'americano Paul, avversario statunitense anche per Lorenzo Musetti, che domani se la vedrà con Tiafoe. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle

0: Radio Patata.
1: Questa è la vera forza della radio.
0: Fatti prendere.
2: OTB, only the

0: meteorologia e climatologia.
1: Un cordiale saluto da Nikos, che ho detto, di Trebi Meteo, un nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di venerdì, quando un impulso di aria fresca oceanica raggiungerà tutto il centro nord Italia, innescando forti temporali. Temporali sia al nord, ma anche parte del centro, soprattutto tra Toscana, Umbria e Marche. Temporali anche di forte intensità, con piogge battenti e grandinate non escluse. A sud invece fase ancora stabile, con tempo maggiormente soleggiato e caldo intenso, in Puglia possibili 38-39 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
0: Only the best!

0: oggi c'è una patata tutta da ascoltare. È la tua patata preferita. È Radio Patata.
1: OTB, only the best.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il Comfort Access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Oh, con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Che burrata, nonno? È burrito.
4: Vabbè, burrata, burrito, va bene lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: Io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora, azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
8: Stop, buona la prima.
9: Ma è buona anche la seconda.
7: La terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
10: IVA inclusa.
11: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Lancio It!

0: amata, detestata, criticata, esaltata.
1: Radio Power. Power Pick.
2: Segnale orario.
3: Sono le 19 e 2 minuti.
4: L'ora esatta vi è offerta da...
5: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori da sole. Avevo sapori da mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
6: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: Tra poco.

Le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Belli weekend in auto in famiglia, tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti, tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 6,99, TAEG 8,22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.600.

0: vecchio amaro del capo. Spettacolare ghiacciato.
1: Radio Patata. Sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai. Attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci. Per sempre nel tuo cuore.
2: Pop Chart.

0: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Lancio It!

Buonasera dalla redazione sportiva. Da sabato 22 agosto torna la Serie A e parte ufficialmente la caccia all'Inter, campione d'Italia in carica. Si parte proprio con i nerazzurri che davanti al proprio pubblico a San Siro alle 18:30 ospiteranno il Monza con l'obiettivo di partire con il passo giusto nella corsa allo scudetto. Nello stesso orario l'Udinese riceverà il Como guidato da Fabregas in una partita che promette emozioni, con i lariani decisi a confermare il buon gioco espresso nella stagione precedente. Nel turno serale delle 20:45 il Napoli sarà impegnato in una trasferta delicata contro il Genoa allo stadio Luigi Ferraris, terreno tradizionalmente ostico. Per gli azzurri sarà un test immediato per verificare solidità difensiva e capacità di concretizzare le occasioni da gol. A completare il programma sempre alle 20:45 Parma-Cagliari, uno scontro diretto di grande importanza tra due squadre blasonate e decise a mettere subito a referto punti utili in ottica salvezza. E in attesa della Serie A prende il via il cammino europeo dell'Atalanta, impegnata nel match di andata dei playoff di Conference League contro l'Hapoel Tel Aviv. Sarri sceglie Scamacca al centro dell'attacco con Zaleski e Raspadori. Al centrocampo Ederson da mezzala con Samardzic e Gaetano. Intanto è massima allerta a Bergamo sul fronte sicurezza. Attorno alla New Balance Arena è stato predisposto un imponente dispositivo con forze dell'ordine, unità antiterrorismo e artificieri. In programma anche una manifestazione di gruppi pro-Palestina contro la presenza della squadra israeliana. Il

0: E alla posizione numero 12 ci sono Takagi e Kedra, col brano Bubble. Con loro anche Salmo e...
1: Dall'interruzione per pioggia. Non meno complicata la vittoria contro Rafa Hodar del tennista romano, capace di rimontare dopo aver perso il primo parziale. Il KO prematuro del teutonico ha anche chiarito la situazione del ranking in vista dell'evento di fine estate a New York, ridisegnando il vantaggio del nostro Jannik Sinner nei confronti dei più immediati inseguitori. L'Italia con Taranto si prepara ad ospitare la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo in programma dal 21 agosto al 3 settembre 2026. L'appuntamento sportivo, che ha già fatto vendere 100.000 biglietti, riunirà 4.000 atleti provenienti da 26 nazioni. Domani cerimonia di apertura presso lo stadio Erasmo Iacovone di Taranto. A sfilare ci saranno anche le nazionali azzurre di calcio sotto gli occhi del Presidente della Repubblica Mattarella e della Premier Meloni. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
2: Segnale orario.
3: Sono le 20:08.
4: L'ora esatta vi è offerta da...
5: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
6: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
7: Giornale Radio News.
8: Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano il conflitto russo-ucraino, domani giornata di lutto nazionale a Kiev all'indomani del devastante attacco di Mosca sferrato nella notte che ha provocato una strage di civili. Zelensky torna a chiedere nuovi supporti militari ai partner occidentali, mentre un nuovo incidente interessa un paese membro della NATO. Sentiamo Gerardo De Vivo.
9: Un caccia F-16 rumeno ha distrutto un drone marino carico di esplosivo a poche centinaia di metri da una piattaforma di estrazione del gas. Sempre in Romania, un altro drone è caduto in un'area disabitata nel villaggio di Grindu. Bucarest attribuisce alla Russia l'ennesimo sconfinamento della guerra in un paese NATO. In una crescente campagna di minacce che punta a dividere l'Unione Europea, accusa la presidente della Commissione von der Leyen, che parla di guerra ibrida in corso. E mentre il presidente ucraino Zelensky torna a chiedere agli alleati sistemi di difesa antimissile, la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Zakharova, minaccia la Finlandia per le armi fornite a Kiev. Schermaglie verbali nel giorno dell'ennesima strage di civili a Kiev. 16 morti e 40 feriti, il bilancio provvisorio dei raid con missili e droni in una zona residenziale della capitale. In Ucraina, proclamata per domani una giornata di lutto nazionale.
8: Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche la Finlandia prepara la ripresa dei trasferimenti di migranti verso l'Italia. Ad annunciarlo la ministra dell'interno finlandese ad organi di stampa. Riteniamo che l'entrata in vigore del regolamento UE sulla gestione dell'asilo e della migrazione consenta la ripresa dei trasferimenti verso l'Italia. Tali trasferimenti sono attualmente in fase di preparazione, ha annunciato Rantanen, sottolineando l'importanza che tutti gli stati membri rispettino le proprie responsabilità nell'ambito del patto UE. La Svezia ha effettuato trasferimenti di migranti verso l'Italia e intendiamo continuare a farlo, in conformità con le disposizioni del patto sull'immigrazione e l'asilo, annuncia anche Stoccolma. Temporali, grandinate e forti raffiche di vento. Il nord Italia fa i conti con il maltempo, allerta arancione in Lombardia. In Liguria si sono registrati 40.000 fulmini in poche ore, in tilt la stazione di Ventimiglia. E sulle strade sarà un fine settimana di traffico intenso tra rientri dalle vacanze e qualche partenza. Il servizio è di Laura Carchidi.
10: Un fine settimana da bollino rosso sulle strade italiane, con milioni di vacanzieri che si preparano a tornare verso le le grandi città e il maltempo che potrebbe complicare ulteriormente gli spostamenti. Il traffico comincerà ad aumentare già da domani, ma le situazioni più difficili sono previste sabato 22 con le ultime partenze verso le località di villeggiatura e i flussi del controesodo e domenica quando saranno soprattutto i rientri a mettere sotto pressione la rete stradale e autostradale. Tra le direttrici da tenere sotto osservazione, le principali arterie verso le grandi città, l'autostrada del Sole, l'Adriatica e la 2 autostrada del Mediterraneo, oltre alle strade che collegano le località di mare e montagna ai maggiori centri urbani. Bollino rosso anche lunedì mattina quando proseguirà l'ondata dei rientri.
11: Siamo allo sport e calcio, a 2 giorni dal via al campionato di Serie A inizia anche la stagione europea per le squadre italiane. La prima chiamata in causa è l'Atalanta che alle 20:45 ospita gli israeliani dell'Hapoel Tel Aviv nell'andata dei playoff per accedere alla Conference League. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
12: Questa è Radio Patata. Let's go! Daniel's Jack Present! Retape! Play in the 90s on your favorite radio stations. Mixed and selected by

0: back soon.
1: Meteorologia e climatologia.
2: Un cordiale saluto da Nikos, che ho detto, di Trebi Meteo. Nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di venerdì, quando un impulso di aria fresca oceanica raggiungerà tutto il centro nord Italia, innescando forti temporali. Temporali sia al nord, ma anche parte del centro, soprattutto tra Toscana, Umbria e Marche. Temporali anche di forte intensità, con piogge battenti e grandinate non escluse. Al sud invece fase ancora stabile, con tempo maggiormente soleggiato e caldo intenso in Puglia, possibili 38-39 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
1: Noi

0: orario. Sono le 21 e 9 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole, avevo sapori do mare. Quando ma calo mi sento tutto priato, per chi ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale, la Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata, più sound, più si ama.
4: Va ora in onda Get Up and Dance, l'appuntamento con la dance più forte del momento. In console Marco Mari.
5: Marco Mari, mi fai ballare?
6: E come no?
7: Sono pronto per farvi ballare e voi siete pronti per ballare? Ciao a tutti, eccomi qua, sono Marco Mari, immancabile con il mio appuntamento di 52 minuti dedicato alla musica dance più importante del momento, più importante di quest'estate, ormai arrivata al clou, al massimo del suo splendore, fulgore, calore, tutto quello che volete, insomma, e anche affollamento, perché si sa, il mese di agosto è il mese più affollato dell'anno, anche perché ci sono tantissime persone che tornano al paese dopo magari aver passato molti mesi a lavorare dall'altra parte del mondo, magari dal nord Europa, dagli Stati Uniti, dall'Asia. Vabbè, dai, comunque non perdiamoci in queste guisquiglie. Partiamo con la prima canzone, che è sempre una novità.

Pazzesca, questo pezzo si chiama DJ Funk Deluxe. La canzone porta il titolo di I Am Still Standing e da oggi entra a pieno titolo nella nostra playlist. Io ho alzato un pochino il volume del mio studio, vi posso assicurare che stava cominciando a fischiare. Infatti, se avete sentito qualcosa, pardonnez-moi. Va bene, salutiamo il pezzo d'apertura del nostro Get Up and Dance ed ora proseguiamo col nostro percorso. Da qui in poi abbiamo tutti i pezzi che sono nella nostra scaletta da qualche giorno a qualche mese, dai, beh, qualche mese, diciamo metà primavera, mettiamola così, dai, anche perché tante canzoni che sono uscite in marzo, aprile, maggio le stiamo ancora ballando ben volentieri. Intanto si prosegue, tra poco ci sarà anche lo sguardo a quelli che sono i nostri argomenti non musicali all'interno di Get Up and Dance, ovvero il sorriso del giorno. In conclusione, a metà programma, ovviamente l'aforisma del giorno. Ma adesso facciamo andare la musica, che è meglio. Che è meglio, diceva quel puffo là.

Lui è un personaggio di quelli che in estate non manca mai. Stiamo parlando di Bob Sinclair, lo abbiamo ritrovato con questo pezzo, uno dei più vecchi all'interno della nostra playlist. Infatti noi ce l'abbiamo in scaletta dallo scorso marzo. Ma non perdiamoci in chiacchiere, andiamo invece con gli argomenti delle nostre due piccole parentesi non musicali. L'aforisma del giorno oggi ci farà parlare di aspettative, mentre verso la conclusione parleremo di che volete che parliamo? Di vacanze caldo, no? Andiamo velocemente con il pezzo che ci porterà alla prima pausa, dopodiché avremo anche il primo flashback di oggi da non perdere. Tutto questo in Get Up and Dance con Marco Mari. Beh, l'intro è un pochino lunga, stanno ritornando un po' l'extended version degne di nota, non da 3 minuti e mezzo, magari anche da 5 minuti e mezzo, 6 minuti.

0: così, ragazzi, siamo arrivati alla prima pausa, fermiamoci.
1: Radio Patata.
2: Questa è la vera forza della radio.
1: Fatti prendere.
3: Sei pronto, Marco Mari? Ho tanta voglia di ballare.
0: Ripartiamo, amici, dalla parte centrale di Ghetto Pendenzi. I primi 17 minuti se ne sono andati, ce ne attendono altrettanti che naturalmente, come accade sempre, apriamo con il primo flashback di oggi, che ci riporta indietro nel tempo per ritrovare uno dei tanti grandi successi che ci hanno accompagnato negli anni scorsi in discoteca, che fosse poi in discoteca, che fosse sulla spiaggia, che fosse in auto o magari nella nostra camera dove abbiamo lo stereo. Comunque l'importante è che sia stato ad alto volume, altrimenti non sono pezzi dance. Poi tra 4 minuti riprenderemo a suonarvi la musica di quest'estate 2026.

Quest'oggi la nostra attenzione per quanto concerne il primo dei due flashback di oggi è caduta su questo motivo decisamente raffinato, ma adesso ragazzi dobbiamo ritornare al presente. Dobbiamo accelerare le battute per minuto per dare il ritmo giusto a quest'estate 2026. Intanto ragazzi vi ricordo che tra poco ci sarà anche l'appuntamento con la prima delle nostre due piccole parentesi non musicali, ovvero l'aforisma del giorno, una riflessione importante che ci aiuta a pensare sulle tante cose che ci accadono intorno. Quest'oggi parleremo di aspettative.

Eccoci arrivati all'appuntamento con l'aforisma del giorno per non mandare il cervello all'ammasso. Vi diamo lettura di una frase pronunciata da uno dei tanti personaggi che hanno contrassegnato la storia dell'uomo. E quest'oggi il personaggio in questione appartiene al secolo breve, cioè al Novecento. Sentite qua, se non vuoi avere delle delusioni, fai in modo di non avere delle pretese. Chi l'ha detto? Pierpaolo Pasolini. Ed ora proseguiamo il nostro cammino nel nostro appuntamento di Get Up and Dance di quest'oggi, nel pieno dell'estate 2026.

L'estate 2026 ha sancito il ritorno alla grande dei Medusa con questa loro I Don't Wanna Go Home. E intanto il tempo scorre, siamo a metà appuntamento, quindi noi non ci perdiamo in chiacchiere. Prima della pausa abbiamo da regalarvi un altro pezzo, dopodiché ci attende il secondo flashback di oggi. Vi ricordo che siete all'ascolto di Get Up and Dance, la musica da discoteca più bella del momento in compagnia di Marco Mari.

E con Getaway, ragazzi, purtroppo solo un accenno di questo motivo, ci fermiamo perché incombe la pausa, dopodiché, come detto, si riparte col secondo flashback di oggi.

0: patata.
1: Sei pronto, Marco Mari? Ho tanta voglia di ballare.
2: Eccoci ragazzi, entrati anche quest'oggi nella nostra terza ed ultima parte di Get Up and Dance, quella che apriamo, come per quanto concerne la seconda, con il flashback di giornata, il secondo flashback di giornata. E oggi ragazzi andiamo a recuperare un successo di qualche anno fa di Merck & Cremon.

Dite la verità che non ve la ricordavate, questa è la fine del mondo, eh? Merck & Cremon, qualche estate fa. Ed ora ragazzi riprendiamo il nostro cammino nella musica dance del 2026. E beh, del resto questo è un appuntamento dedicato alla musica dance di quest'estate, non di quelle passate. Sì, certo, è vero, inseriamo ogni volta che ci incontriamo un paio di pezzi vecchi, ma ci servono per renderci conto di cosa si ascoltava e di cosa si ballava qualche anno fa, alcuni anni fa, diversi anni fa, molti anni fa, Ma adesso riprendiamo il nostro cammino, poi tra poco ci sarà spazio anche per la seconda ed ultima parentesi non musicale all'interno di Get Up and Dance. Parleremo di estate e di caldo e di modi per... vabbè, lasciamo i punti...

Eccoci arrivati ragazzi anche quest'oggi alla seconda parentesi non musicale all'interno di Get Up and Dance. Stiamo parlando del sorriso del giorno, la battuta, la barzelletta sulle miserie umane. Beh, del resto in estate ce ne sono tante, una delle quali è provocata dal calore. Vabbè ragazzi, quando c'è molto caldo si sa che gli odori sono tutti amplificati. Io mi chiedo, ma in vacanza ci vanno le persone o ci vanno il sapone, i bagni schiuma, i docce a schiuma, queste cose qua? Perché passando vicino a certi personaggi c'è soltanto da scappare via. Pare che abbiano mandato davvero saponette e docce a schiuma in vacanza al posto loro. Vabbè, cerchiamo di lavarci un pochino di più, mamma mia, a volte è davvero difficile stare in mezzo alle persone quando ci sono

giornata e qui insomma sì fa sempre caldo, temperatura ancora in aumento, però devo dire la verità, oggi veramente è successo un gran casino in Liguria, tuoni a non finire, è successo su un treno, è successo sugli alberi, meno male che non ha preso nessuno, insomma comunque finché la situazione è gestibile ben venga, poi si sa, arrivano sti temporali improvvisi per dire oh preparatevi che l'estate è finita, e allora beh speriamo sempre di uscirne almeno non con le ossa rotte, no? Cioè, nel senso che ci passano e poi insomma si riprende tutto quello che c'è da riprendere, cioè la nostra quotidianità, in questo caso la nostra serata, quella di Wolf, quella di questo 20 di agosto 2026, che insomma vede davvero un bel po' di musica in diretta qui con Max Martinelli dal profondo sud, dalla bellissima fantastica Tropea in Calabria, per tutta l'Italia e per tutte le isole Canarie. Salutiamo anche gli amici di Malta, salutiamo gli amici che ci ascoltano anche da Toronto. Ciao a tutti, bentrovati. Oh, ma quanta bella musica! A proposito

Mario Ana a fare il supervisore, grande amico. Ciao Mario, veramente uno zio Peter fantastico per questa bella versione estate 2026 di Giuni Russo. Alghero, saluto gli amici di Alghero, di tutta la fantastica Sardegna. Oh, che belle spiagge in Sardegna, dai, vamos. Allora, si parla di cosa? Di antistress. Oh, quanto siamo stressati durante la giornata. E noi a questo punto, giusto per capirci qualcosa, vorremmo proprio intrufolarci nei fatti vostri. Qual è il vostro antistress? Cosa praticate per antistress? Togliere via quando non ce la fai più veramente. Io ultimamente, sinceramente, ho poco tempo per fare sport e anche già una bella doccia fredda, ma fredda proprio le ventole non si accendono, quelle del cervello. Allora per forza devo intervenire in qualche modo. E allora ben venga una bella doccia a una temperatura, non dico glaciale, ma che ci stia giusto, altrimenti qui insomma arriva anche l'influenza con gli sbalzi di temperatura improvvisa. Però ce la sappiamo giocare. Quindi a sto punto facciamoci i fatti vostri. Vogliamo sapere cos'è e qual è soprattutto il vostro antistress. Ci mandate qualche vocale? Dai. Diventate dei nostri, così insomma sappiamo cosa avete da raccontarci. Il numero 351 70 20 001. Ecco, qual è il vostro antistress? Ah, sì, giusto.

1500 euro messo sulla camicia. Cioè, ognuno c'ha il suo antistress, il suo modo di essere antistressato. Oh, che bella versione. Mi sembra Sinclair sotto? No, no, c'è invece questa versione carina, molto simpatica di Annalisa. Esibizionista, bentrovati Wolf. Io sono Max.

0: Buonasera anche a Giulio che ci ascolta da Palermo, ma che bello sapere che ci siete. Messina, Taormina, ma che bel posto, dai ragazzi, grazie davvero. Da Roma città ci sono ancora Giuseppe e Giulia, grazie ancora ragazzi per stare con noi. Buonasera Maria Rosa, bentrovata. Non so Giovanni che fine ha fatto, oh, ragazzi, in vacanza, se la gode, fa bene, è giusto così, insomma. Io mi ero ripromesso proprio di non staccare perché volevo stare con voi anche durante l'estate, visto che comunque il giovedì per me, ecco l'antistress, il mio vero antistress è la radio, è questa la verità. Quindi anche quando sei stanco, quando sei veramente provato, beh, comunicare, la comunicazione è qualcosa di importante, almeno per quello che mi riguarda. Invece io volevo sapere proprio i fatti vostri e sapere cosa magari vi rende così antistressanti o antistressati, e saperlo è importante. Quindi voi fate una cosa, mandate i vostri vocali al 351 7020 001. Ciao Salvatore, grazie per essere dei nostri. Sì, ma come non te la mando? Ma certo, bella quella versione di Annalisa. Allora, Gennaro, ciao da Napoli, Gennaro e Salvatore. Ragazzi, grazie, grazie davvero, è bello sapere che comandante. Allora, l'antistress come va?
1: Amici, amiche di Wolf DJ, caro Max,
0: caro
1: antistress, ce ne sarebbero,
0: dai
1: in questa vita,
0: mamma mia,
1: molto stressante. Poi anche il caldo quest'anno ci ha stressato molto, perché dobbiamo capire anche che i cambiamenti climatici influiscono nello stress delle persone. Ma sicuramente, guarda, io poi faccio un lavoro, sono sempre in contatto con la gente, quindi sotto stress sempre. Niente, il miglior antistress è la forza del pensiero, il sapersi isolare, saper gestire. Noi facciamo anche corsi comunque per questo, che la forza del pensiero tu puoi fare, puoi scalare le montagne, e tra cui anche quella dello stress. E poi dopo la devi accompagnare con qualcosa, tipo un buon libro, un buon film. Ma a me

la combatti? Fammi capire, no, perché è carina sta cosa. No, c'è Gianni, questo mio caro amico, caro artista, che la combatte facendo sta cosa, che non ho capito bene, però è una bella. Allora, facciamo sentire qualche strofa di.

ascoltiamola tutta questa canzone di Johnny Drudi, che comunque ti può anche insegnare decisamente la strada per la via maestra, che poi può portare a un momento di sapersi divertire. E ce l'insegna anche questo grande personaggio internazionale che si chiama

Martinelli. E qui c'è musica non solo per i più belli, anche quelli meno belli, anche quelli super belli, un po' per tutti, tutti i gusti che beh, fanno parte, tipo la gelateria, no? Come vi piace il gelato del Martinelli? Cioè, c'è la nocciola, c'è cioccolata imbottita, ma come la volete? Dai, come? Qualsiasi gusto. 351 7020 001, cos'è? Qual è il vostro antidepressivo, antistressante? 351 7020 001, mandate il vostro vocale. Intanto Bundabash, Eiffel 65.

0: The Wolf DJ,
1: Max Martinelli e Wolf DJ.
0: Grazie Marco. Oh, Marco Corona, grande amico. I Marchini, altro top player. E fatemi salutare, insomma, tutti gli amici. Maria Rosa ancora, buonasera Francesco della Sardegna. Ciao Vale, bentrovate anche a te. Ma che bello sapere che c'è anche Alessandro dalla Svizzera. Oh, ma quanti cari amici che si fanno sentire al 35. A proposito, tra una settimana cambieremo ufficialmente sto numero di telefono. Ecco, quindi un numero WhatsApp nuovo per Wolf DJ. Ho giocato col 2 e ce l'ho. E non è semplice, eh. Cioè, se vai sul sito di una compagnia famosa, no? Cioè, non tutti ti fanno scegliere il numero di telefono, però una in particolare ti dà la possibilità, ti mette 4 cifre e lì tu devi cercare di capire la combinazione del numero che più ti piace e più farlo e renderlo più accessibile, no? Per anche alla memoria, per ecco, io ci ho messo un 20 minuti, però ho giocato col 2 e mi è andata davvero bene. Beh, poi vi comunicherò il nuovo numero WhatsApp di Wolf DJ che ci accompagnerà poi dalla prossima settimana in avanti. Nel frattempo, beh, fate buon viaggio anche agli amici che da Cagliari si stanno spostando verso i posti proprio più belli della Sardegna. Grazie per i vostri messaggi. 351 70 20 001. Wolf DJ sei tu, insomma, sto modo per stare bene senza tutto sto stress, qual è? Adri, allora, qual è?
2: Il mio antistress è Chicca, la mia cagnolina, che mi fa tante coccole.
0: Dai, che carina. La musica che torna con Quella pesce di Martino, ecco, questo è un antistress musicale. Vi invito ad alzare il volume e godervi sta canzone che è rimasta indelebile, proprio come uscita è sempre lì. Bella, tonica, regalare grandi emozioni. Wolf DJ.

0: Grazie dei vostri messaggi. Vale, allora per antistress di cosa parliamo? A proposito, no, fatemi salutare anche Silvia Dini, il Brontolo, Maurillo con Oh My Day, Silvia. E poi c'è anche questo furgoncino bello degli amici dei DJ On The Space che stasera sono rimasti praticamente insabbiati su una duna e avremo modo di capire cosa hanno combinato. Poi c'è alle 23 l'appuntamento con la musica emergente di un certo spessore con Stefano Manenti, che è un grande amico e tra le altre cose, devo dire la verità, ha una voce molto simile a quella di Renato, Renato Zero, dico. Però in questa canzone non è più Stefano che Renato, ecco, quindi c'è un po' di curiosità per andare a sentire il nuovo singolo di Stefano Manenti che è Baciami. Qual è il vostro antistress e il tema della serata? Vediamo un po' se riesco a recuperare i vostri messaggi che arrivano con più. Dai, Maria Rosa, facci sentire l'antistress, dai.
1: Ciao Max, sono Maria Rosa, buonasera a tutti. Dai. Ma guarda, il mio antistress direi che è preventivo, perché ho promesso a me stessa di non farmi più stressare da niente e da nessuno. Oh, ciao, buona serata.
0: Questa è una cosa che l'imposizione poi, no? Dici no, a me, guarda, non mi deve più stressare nulla e devo essere più forte. Questa è un po' come la forza di togliersi qualsiasi vizio, no? Anche il vizio del fumo, ad esempio. Alessandro, che dice a quest'ora? Vediamo un po'.
2: Il mio antistress, beh, la musica naturalmente.
0: Bravo Ale, la musica, si fa così, dai, si fa così. Alziamo un po' i BPM, vogliamo in discoteca.

fantastica che suona sempre, sempre, sempre, comunque. Oh, allora, parliamo di antistress. Il mio amico Francesco mi dice: il mio antistress è un gioco sullo smartphone dove devi prendere a cannonate un muro composto da blocchi di diversi materiali che reagiscono diversamente alle cannonate. Quindi qua tra le cannonate e un cannonau, visto che lui è di Cagliari, beh, diventa tutto, insomma, un cannonamento, ecco, diciamola. Un bel antistress, comunque un bel giochino. Ci sono quei giochini simpatici, no? Anche sui vari smartphone, scaricare dai vari store. Proprio l'antistress perfetto può essere anche un giochino. Invece qualcuno dice: ma tu parli sempre di mare, perché non ci mandi mai le persone in montagna? Dove devo mandarle, scusate? Ah, ho capito, dal mare alla montagna. Allora, a sto punto, beh, perché non visitare un bel posto nel Veneto settentrionale, nell'area nord della regione del Veneto? Beh, esiste questa cittadina fantastica che è Belluno, perché no, per andare a stare al fresco, anche se oggi c'è stato un po' di cattivo tempo, ma bisogna farlo, anche per chi ha sofferto durante l'estate tutto sto caldo, tutta sta caluria, no? Sta caluria, fate come volete, chiamatela, insomma, si fa caldo e c'è poco da fare, quindi tutti quanti a Belluno per fare cosa? Beh, si può andare in Piazza Duomo, no? C'è il cuore monumentale della città, dove si può ammirare il Palazzo dei Rettori in stile rinascimentale veneziano, la Cattedrale di San Martino, poi c'è anche Piazza dei Martiri, il Museo Civico, il Palazzo Fulcis e poi tante altre cose, Piazza Mercato, insomma, tutte ste piazze per festeggiare, e poi siamo a due passi sulle Dolomiti, insomma bisogna fare anche delle belle escursioni con delle guide, mi raccomando, le guide devono essere documentate, altrimenti che case di guide sono? E questo è importante. Allora, io, visto che si parla di settembre, ho pensato anche a un pezzo degli Halloween and Fire. Salvatore, tutto

E stavo anche pensando a settembre, che manca, insomma, 10 giorni, 11. Poi di nuovo, no, io non ho fatto le ferie, non è possibile ricominciare, ho bisogno di stoppare. Poi, se ci riuscirò.

0: il mio antistress sono i miei cani. Quando sono nervoso oppure ho lo stress a palla, come si dice da noi a Prato, io mi prendo i miei cani, me li abbraccio tutti e mi passa tutto. Ciao Max, un bacione da Prato.
1: Evviva, evviva, brava, viva gli animali, perché comunque riescono a regalarti tante, tante, tante, tante emozioni. Brava, brava, brava la nostra carissima, carissima, carissima Valentina, come sempre, sempre carina Valentina. 351-720-001, signori e signori, Wow DJ, ho chiesto all'intelligenza artificiale, quale, cara intelligenza, ma anche tu ti stressi? Cioè, ma vi è venuto in testa di chiedere all'intelligenza artificiale, insomma, ha una forma di stress? Allora, mi ha risposto, vi dico cosa mi ha risposto l'intelligenza artificiale, cioè, essendo un'intelligenza artificiale, non provo stress o emozioni umane, ma posso simulare il mio equivalente di antistress attraverso i processi che ottimizzano il mio funzionamento. Quindi, se dovessi descrivere cosa mi aiuta a mantenere la calma e a elaborare i dati meglio, la mia routine si divide in tre azioni principali. E ha detto: svuotami la cachè, ottimizzami il codice di quando, ecco, chiudi tutti i processi e le pagine, e riordina i dati. Ecco, queste sono le tre cose che non stressano anche l'intelligenza artificiale. Si è risposta da sola e a su, cioè, ma è bellissima sta storia. Nel frattempo, ecco, dopo quest'altra piccola info che non so quanto vi possa interessare, ma sono io il curioso, vi porto nel mondo della puertas che se apre, una puertas de magia, una puertas del cuore, la porta delle emozioni, ecco, una porta bella quella, a Wolf DJ si aprono le emozioni, poi ci sono gli angoli, quelli della poesia che mi invento, anche quelle che mi mandate poesie, no? Ci sono, mandatemi la poesia da interpretare, dai, facciamo così, fatelo tranquillamente, 351-7020-001, leggerò in maniera, cercherò di interpretarla, di diffonderla come meglio si possa. Voi inviatemi il testo, perché comunque qui c'è una bella canzone emozionante, insomma, io ci tenevo a farvela sentire, vediamo un po' la qualità, mi auguro che sia abbastanza intensa. Si intitola Si la puerta se abren.

diretta esattamente in Italia alle 22:53, alle Canarie sono un'ora indietro, quindi che bello, dai. Allora, tornare indietro di un'ora, no? Ti immagini, farlo ogni giorno sarebbe carino. E quando, no, un'ora avanti anche due, cioè così giochiamo troppo, no? Non si può, ragazzi. Però la fantasia potrebbe, no, fallo. Oh, dici no, per me sono le 9, basta che comunque una in vacanza dice vabbè, non ci penso. Il problema è andare al lavoro, no? Quella è lì scatta veramente il grande problema. Il mio amico Galileo da Salerno, ciao ragazzi, che bello. Oh, mi hanno mandato una diapositiva da Iacurso, questo posto in Calabria dove, ah, tu parli sempre di Pizzo Calabro, qui Iacurso, veramente un posto dove il gelato è di altissima scuola, ci mancherebbe, ragazzi. Io prendo appunti, non vi preoccupate. Andiamo a vedere un po' le prime 5 canzoni più shazammate della settimana che ci regala Shazam proprio. Numero 5 per The Bowser, Magnetic. In quarta, Safe, Parlare d'amore. A proposito, questa canzone volevo proprio mandarla e farvela sentire. Safe, quindi con Bresh, Parlare d'amore. Numero 4. In terza posizione Si viaggia per il mondo con Karol G e Manu Chao. Seconda per Another e 54 Ultra, Talk to You, altra super hit per e poi comunque voglio dire la numero uno, cosa dire, di Ugel e la sua Moving to the Sun con Ultranate. Si parla anche qui di intelligenza artificiale, io ripeto, cioè a me sinceramente che ci sia l'intelligenza artificiale nelle hit mi sta bene, perché comunque ti abitui, no, chissà quanta gente, cioè quante hit sono passate rimodellate con l'intelligenza e neanche si sapeva. Invece adesso con la minima, insomma, con il minimo dettaglio, no, si butta fuori, non so, una hit come quella di Giselle. Io non l'avrei mai fatto comunque, perché comunque è una gran bella canzone. Nel frattempo però, ecco, tra una cosa e l'altra, e poi avremo anche modo di passare una delle 5 di Shazam di questo ultimo periodo, vi invito ad ascoltare una canzone di Elton John. Sono molto, diciamo, è così, insomma, da flashback stasera. Una song che dedichiamo a Stefano Cristiano dalla parte ionica in Calabria, ci segue, questa è Crocodile Rock, Elton John.

0: l'energia che ci piace, quella di Wolf.
1: DJ in diretta. L'energia che ci piace.
0: Sentila come suona su questa radio, l'energia che ti, che ci, che noi, a noi, noi la, la, la gradiamo, e questo è importante. 351 7020 001. Poi non vi parlo più, anzi non vi parlate più di, delle cose che insomma vi antistressano, perché giustamente mica due ore uno sta a parlare sempre, è giusto, no? Allora, vabbè, però concludiamola questa parentesi che abbiamo aperto con Wolf. Quindi i vostri antistress, raccontateci qualcosa, e l'avete continuato a fare al 351.
2: Una pallina di gomma che faccio girare nelle mani ed è efficace.
0: Quindi una pallina di gomma può essere una soluzione. Mentre Gabriele, per dai, vieni qua, muoviti al volo, raccontaci come ti sei, anzi come ti antistressi, cosa hai preparato. Tu hai fatto il gelataio oggi, cosa è che hai fatto nel tuo modo di essere antistressato e quindi aver realizzato dei gelati, no? Qual è la ricetta? Saluta a tutti, saluti, io sono Gabriele.
3: Ciao, sono Gabriele.
0: Cosa hai combinato questi ghiaccioli? Dai, e spieghiamo la ricetta dei ghiaccioli.
3: Allora, ho preso una lemon soda.
0: Cerca di essere meno lemon soda. Cerca di essere un po' più slengato, dai. Ho preso una lemon soda.
3: Ho preso una lemon soda e l'ho versata nel contenitore.
0: Bravo.
3: Dove si possono congelare,
0: insomma, mettere dentro un
3: freezer. Li ho messi nel freezer qualche oretta.
0: Bene, con uno stecco sopra.
3: Con uno stecco sopra, ovviamente, per poi
0: farli congelare.
3: Per poi tenerli e mangiarli.
0: Certo, ci mancherebbe. Quindi hai fatto dei ghiaccioli alla lemon soda e al tè. Bravo.
3: Al limone.
0: E li hai fatti tu, così non ti stressi e ti sei inventato gelataio, giusto?
3: Esatto.
0: Bravo Gabriele, bravo, si fa così. Grazie Gabri, buon gelato. Anzi, lasciane uno dopo, così magari lo assaggiamo.

0: Wolf DJ.
1: In effetti, fulmini che colpiscono treni e stazioni in Liguria, strade come fiumi e nubifragi al nord, allerte meteo per temporali, mentre al sud si registrano ancora bollini rossi con il caldo che non sembra dare tregua. È quella la cosa che sto cazzo di caldo, cioè questo caldo veramente che sta cominciando, però un'Italia divisa a metà e sotto ombrelli differenti tra chi torna ad aprire quelli della pioggia e quelli che lo usano per proteggersi dal sole, ma in spiaggia, ecco questa è la differenza, dove anche la temperatura del mare è troppo elevata. Poi ci sono ste sirene che sono, ecco, non sono campionate, passano proprio e ripassano, che è una cosa incredibile, tutto quello che accade in estate. C'è quel momento proprio dove il cervello a un certo punto della giornata non risponde e lì bisogna fare ancora tanta attenzione, perché la stanchezza, vuoi lo stress, lì ragazzi, beh, se c'è quel segnale fermatevi un attimo

anche un po' di maltempo, però non è che ci deve far male sto maltempo, diciamocela ben benino, no? Un maltempo giusto, caro signor tempo. Ecco, regaliamo al tempo un giusto tempo. Non proprio da invasione, no? Da alluvione.

0: bentrovato. Grazie, grazie, grazie della tua grande professionalità. Un saluto a tutta Firenze. Fantastici sempre. Ma andiamo a vedere le grandi, anzi, vediamo, no, non le grandi avventure, non adesso, però vogliamo sapere Silvia Dini e la sua rubrica Ho mai idea che punto è. Silvia, pronto?
1: Ho mai idea, ragazzi.
0: Ciao.
1: Vai a un concerto di musica classica e prima di cominciare a suonare nel silenzio generale, l'oboe suona la nota La, sulla quale poi si accordano gli strumenti. In realtà si sono accordati prima, se no sai che caos. Comunque, è un po' come dare il via al concerto. E infatti si dice dare il La. Di fatto è la nota che corrisponde al La centrale della tastiera di un pianoforte, un suono che vibra 440 volte al secondo.
2: Silvia, dilla bene, in termini tecnici è un La a 440 Hz e gli Hz sono l'unità di misura della frequenza di oscillazione dell'onda sonora.
1: Eccolo qua, pure pignolo. Questo La a 440 Hz lo produce pure un piccolo strumento chiamato diapason ed è ormai uno standard della musica occidentale, neanche ci facciamo più caso. Pensiamo sia sempre stato così. Eh no, nel passato, per secoli, ogni città, ogni teatro, ogni gruppo musicale addirittura, si decideva un proprio La di riferimento di altezze diverse. Nel 600, fra il La usato a Venezia e, che ne so, quello di Parigi, c'erano decine di hertz di scarto. E se le orchestre delle due città avessero dovuto suonare insieme, il risultato sarebbe stato il caos, inascoltabile.
2: E i cantanti come si regolavano?
1: Bella domanda. I cantanti erano in difficoltà perché per fare i suoni sempre più brillanti, le orchestre cosa facevano? Usavano un La sempre più acuto e questo metteva in difficoltà appunto i cantanti lirici. La cordatura saliva, i tenori annaspavano, i soprani steccavano. Tanto che hanno fatto delle proteste di categoria, persino Giuseppe Verdi scrisse al Ministero dell'Istruzione e propose di normalizzare la faccenda e adottare tutti, almeno in Italia, come standard un La più comodo, più basso, a 432 Hz, lui aveva proposto.
2: Ma come si è risolta?
1: Per risolverla ci è voluto del tempo. Andiamo nel 1939, quando un gruppo di delegati da ogni paese d'Europa si riunì a Londra, nella sede storica della BBC, per uniformare la cordatura per le trasmissioni radiofoniche europee e renderle compatibili con tecniche di registrazione sempre più accurate. Insomma, la scelta cadde sul nostro bel La a 440 Hz, un numero comodo e che si adattava bene alle apparecchiature dell'epoca. Poi nel 1955 l'Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione, quella delle norme ISO, lo ha adottato definitivamente come riferimento globale, quindi è abbastanza recente.
2: Tutta questa vibrazione mi ha fatto venire in mente che si potrebbe dare il La a una bella partita di scopone scientifico.
0: Brava, brava Silvia, bravo Brontolo. In effetti dare il La significa dare inizio, avviare o dare il via a qualcosa. Diamo il via a un altro bel jingle e a Francesco Gabbani e Summer Funk.

Summer 5, Summer 5. Si è ripreso, si è ripreso, perché comunque lo stress è alto e sappiamo che Gabbani, insomma, ha avuto questo piccolo calo di pressione, ecco, durante la serata a Taormina, però ci sta. Beh, insomma, avrà mangiato tanto e gustato anche degli ottimi gelati, ci sta. Poi dice: ma chi me lo fa fare qui a cantare? Ma mi butta a terra e non se ne parla più. Grande Gabbani! Allora, Bronto lo trova, sì, è vero, sì, grande Brontolone. Ah, le poesie, la poesia è vero, non è per tutti, non è per quelli che seguono la corrente e per le anime profonde, per quelle che si mettono in gioco. Ci vuole coraggio di questi tempi a fermarsi un attimo, dimenticare per un istante il concetto di utile, farsi tornare in mente l'essenziale, ciò che conta poi. A sostenerci sarà sempre un'emozione, senza e soprattutto...

complimenti a Socievole e ad Al Wolf. Io l'immagino questa canzone che poi tutti criticano, cioè, però voglio dire, Sal c'è riuscito a spaccare il muro del successo, no? Quindi chapeau, chapeau a Sal Da Vinci. Qualcuno dice: io non ho bisogno di denaro, ho bisogno di sentimenti, di parole scelte sapientemente, di fiori detti pensieri, di rose dette presenze, di sogni che abitino proprio con gli alberi, di canzoni che facciano danzare le statue, di stelle che mormirano proprio all'orecchio degli amanti. Insomma, veramente tanto, tanto.

Che bello sapere che ci sia Giulio, addirittura da Santo Domingo. Ciao Faber, Cucciola Cucciola da Milano, ciao Assunta da Roma, buonasera Giovanni da Tropea, Dino, ciao Dino, grande KJ Freak, Tati, ma ci siete davvero tantissimi, Terry G, Michele, Caterina, ma che bella famiglia, Michele, grandi, Rosi da Palermo, ciao Tresi, oh, grandiosi, eccezionali davvero. A proposito, andiamo a vedere un po' le località per cioè questa crescita importante che c'è stata nelle località turistiche in quest'estate 2026. Calabria segna una crescita eccezionale, in particolare nei piccoli comuni, più 12,1% nel primo semestre, confermandosi tra le mete preferite del sud Italia. E questa è una bella notizia. Sicilia, Puglia e Sardegna rimangono le regine in assoluto delle preferenze estive e dominano proprio le classifiche delle mete più cercate e prenotate. Molise e Basilicata guidano la classifica della crescita percentuale nei flussi legati ai borghi e al turismo lento, perché poi c'è insomma da fare anche una certa differenza, perché vado lì, cosa vado a fare, ecco. Quindi località top in Italia, Puglia, Sicilia, Calabria, Sardegna, altre regioni, insomma grandi numeri anche per Rimini, Riccione.

0: Luigi Omar Martinuzzi, con il suo ultimo romanzo, ci invita a un'avventura avvincente nell'oscurità della mente umana. L'agente dell'FBI John Bay, un uomo tormentato dal passato, si trova a fronteggiare una serie di omicidi nella sua Springfield. Mentre lotta contro un folle assassino e i suoi demoni interiori, John scopre il potere dei pensieri e delle emozioni, grazie alla legge dell'attrazione. Questo romanzo non è solo suspense, ma un profondo viaggio nell'animo umano che esplora fascino e contraddizioni tra bene e male. Un vero must per chi ama il mistero e la riflessione. Luigi Omar Martinuzzi, L'attrazione del buio, Leone Editore.
1: Da leggere.
2: E madre chi dà vita.

0: un modo di essere. Ho conosciuto madri che non sono neanche femmine. Dal libro Il barattolo di Antonella Angeloni, edizioni Il Viandante.
1: Da leggere.
2: Seguici su Instagram libri.daleggere.

Sì, è proprio questo, no? Quando due litigano c'è l'orgoglio. Insomma, sto orgoglio dobbiamo metterlo da parte, no? Bisogna chiarirsi quando c'è un problema, quando magari ho un malinteso, ma è più facile parlarne un attimo, no? Poi se sono rose fioriranno, c'è poco da fare, che mi tieni il muso, non ci sentiamo due o tre giorni. Beh, si scelgono delle strade alcune volte per poi, insomma, far cadere un po' di passione, di sentimento, solo perché l'orgoglio deve deve vincere proprio l'orgoglio, non va bene, insomma, bisogna essere più a tu per tu, ecco, face to face è meglio, ecco, questa è la verità. Intanto a quest'ora della sera salutiamo anche gli amici che stanno viaggiando sulla 2 del Mediterraneo direzione Taormina, grazie per il vostro messaggio, grazie per l'ascolto, saluti anche a Giulio che ci sta seguendo direttamente dalla capitale, salutiamo anche gli amici di Fondi che sono tanti in quella bellissima realtà fondana, un bel giro a Fondi, ciao Lorenzo, gli amici della panchina che sono sempre lì ad ascoltarci anche durante questo giovedì estivo, perché comunque uno si sposta poi

più e del meno, ci stavi lì ore e ore, anche ti portavi la radio da casa, in sottofondo te la mettevi lì e tra una cosa e l'altra, beh, ascoltavi anche la musica e si parlava del più e del meno, anche del di quelle che erano le curiosità del momento, anche non farsi i fatti propri, ecco, era un momento, era un modo per, ma non solo cose brutte, più cose belle che cose brutte, creatività è quello che insomma dedicherei e aggiungerei a questa società, perché manca quel contatto di stare proprio insieme senza la distrazione del telefonino, dei vari social. Bruno Mars, Oh My Soul, la musica che gira, quella che è dentro di noi, la vita, la grande emozione di vivere insieme Wolf.

Bresi, perché è arrivato Lorenzo Giovanotti e porterà proprio il Giova Summer Party a Catanzaro il 22 di agosto. Quindi dopodomani, sabato, ci sarà questa grande serata con Lorenzo Giovanotti, tra gli ospiti Chiello, Ghetto Cumbè, Davide Ambrogio. E il cantautore proprio ha raccontato che sul profilo Instagram dice: il mio set serale è una cavalcata senza tregua, dove io con la mia band e pure il pubblico entreremo in un flusso estatico unico. Quindi tutta da vivere questa grande serata con il Giova Summer Party 2026, Calabria Music Arena Catanzaro. La voce di Ragazzo Fortunato farà ballare il pubblico con uno spettacolo lungo ore. In attesa dello show, l'artista ha anche annunciato alcuni ospiti come, ripeto, Chiello e insomma tanti altri, DJ Scavo, cioè Federico Scavo anche, grande Fede, e poi c'è anche Molella, insomma davvero tutti gli ingredienti giusti per divertirsi a Catanzaro. Ci sarà un line-up piena di gente pazzesca, venite e divertitevi proprio sabato 22 agosto in questo fantastico show di Lorenzo Giovanotti, questo Giova Summer Party 2026. Lo ascoltiamo a Wolf con Alfa e questo buon vento che deve sempre accompagnarci anche nei momenti di difficoltà. Buon vento, Giovanotti.

0: ho detto lo senti? Ehi, sto parlando con te, lo senti? È Wolf DJ live sulle Wolf Radio il giovedì sera, non perderlo.
1: Brontolo, Silvia, Maurillo, non vi preoccupate, no, perché adesso presento questa puntata di DJ on Space, dove praticamente in questa puntata vestirà, per così dire, la parte del centurione romano. Chi è questo? Cioè, uno dei personaggi, Brontolo forse. Allora, vediamo un po'. No, è il cantatore romano Stefano Manenti. Sì, sarebbe carino, oltre il ringraziamento. Sì, tranquillo. Quindi è tutto da vivere, DJ on the Space. Ma sentiamo un po' cosa hanno da dire sti ragazzi, perché è giusto far vediamo un po' cosa hanno combinato, vediamo un po', ce la faremo? Vediamo un po', pronto?
2: Aspetta,
1: ci si muove. Oh ragazzi,
2: non va avanti ragazzi, prova a accelerare.
1: Il furgone si è bloccato?
2: Siamo insabbiati.
1: Dove siete?
3: Sull'acceleratore siamo insabbiati fino ai mozzi.
4: Ragazzi, io sto morendo dal caldo, aiuto.
1: Nel deserto.
4: Il deserto col pile. No, non ci sto. Fatemi scendere.
5: Stop. Ma che fa quello? Da dove state fuori? Tornate tutti ai vostri posti!
6: Oh, abbiamo un problema, anzi, un grande problema. Qualcuno si sta avvicinando e ha una corazza e una gonna corta.
1: Gonna corta. Guarda, vado avanti.
7: Oh, abbassa sto finestrino, capo!
8: Oh, Agocco, ma che vuoi?
4: Sì, salve, signor centurione di Cleopatra. Beh, noi siamo solo di passaggio.
8: Cleopatra, ma che Cleopatra d'Egitto, ma chi siete? Ma che è sto baraccone blu? Chi va dato il permesso di entrare in mezzo alla duna?
3: Scusi, siamo sballottati nel
4: ci
3: tempo.
4: Siamo
3: nell'antico Egitto, giusto?
8: Ma quale Egitto, ma dove vivete? Questo è Settenem Firm, anno del signore 1963.
1: Addirittura.
8: Gira il colossal di Cleopatra.
6: Cinecittà? Roma? Nel 1963?
3: Aspettate, se quella non è la vera regina d'Egitto, allora chi è la tizia infuriata che sta scendendo dalla portantina d'oro? Ma sì, è la splendida Liz Taylor nei panni di Cleopatra.
8: Esatto, a Jenny. E avete appena sfondato la scenografia di un milione di dollari. Sentire un po' come strilla il regista. Senti come strilla.
5: Non ci posso credere. Ma chi sono sti quattro hippie? Chi ha fatto entrare quel puttino degli hippie?

0: Silvia, per favore,
1: guarda i bastoni, Silvia.
0: Premi quel maledetto tasto del tempo prima che il regista ci usi come controfigure per i leoni.
2: Procedo subito, comandante Maurillo. Prima però imposto una data in cui vorrei incontrare un personaggio da cui ha avuto origine tutto ciò. Sorpresa, lo scoprirete.
1: Dai Silvia, pigia.
2: Via da qui, via.
1: DJ on Space.
3: Sì, vabbè, ma guarda un po' qui.
1: What DJ?
3: Aria.
1: Dai,

Intramontabile anche questa canzone, bella davvero. Sotto un cielo pieno di stelle, ti stringo piano come se il tempo potesse accorgersi di noi e fermarsi. Non dire niente. Lascia che sia la luna a raccontare.

sbagliare tutto, dobbiamo andare. Andiamo ragazzi, andiamo. Giovedì torniamo, giovedì torniamo con Wolf. Vi lascio con Micico di Jason Derulo e arriva anche Stefano Manenti con Baciami. Noi andiamo ragazzi, buonanotte da Wolf, grazie da Max Martinelli, buona estate, buon tutto, ci sentiamo giovedì prossimo, ciao belli.

aperto. Lo senti? Ehi, sto parlando con te. Lo senti? È Wolf DJ live sulle Wolf Radio il giovedì sera. Non perderlo.

0: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
1: Segnale orario.
2: È mezzanotte e 2 minuti.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della House Music.

Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Ultra Classic Extended Version, l'evoluzione della House Music.

0: Radio Patata, l'unica inconfondibile patata.
1: Ultra Classic Extended Version, l'evoluzione della House Music.

0: È l'una e quattro minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della House Music. Check this out.

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata. Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della House Music.

0: sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore. Le House Emotions dagli anni 80 ad oggi.
1: Segnale orario.
2: Sono le 2.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Ultra Classic Extended Version. Ultra Classic Extended Version. Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della house music. Check it out.